0: pico. Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Becky, Latina Remix, Ray con Becky G, Taiga Otía y Maluma. En Subí el Volumen, bajamos un cambio.
1: Algo pa' contestarte.
0: Tini suena ahora para presentarte a